non è niente, non è niente il mio confronto. Non vedrò il sen piagato verso lui per

0: No.
1: Può l'ora rimettervi uno stinco?
0: Non può.
2: Né un piede?
0: No.
2: Né un dito?
0: No.
2: Né un capello?
0: No.
1: L'onor non è chirurgo. Che dunque?
3: Una parola.
1: Che c'è in questa parola?
2: C'è dell'aria che vo'.
4: L'amore.

0: questo non scappar.
1: Ma lasciatemi andar via.
0: Non resta gioia mia.